firma era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti, sui monti di Trento, di Trento, dalla mitraglia. Ucciso sui monti di Trento, di Trento.